0: molta gente non gioca solo.
1: Edgemore 1 on Valley, Tennessee 5-3-Alpha-0-6-2. Be a gray Chevy, correction, gray Ram.